maga madaga maga dane da dane gaga ni dane daga mata madaga ga ma madani da dane da dane da